0: Radio Phrenia, 87.9 FM. The light at the end of the dial.
1: Siamo in arrivo in orario a La Spezia Centrale, termine corsa del treno. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa dal treno.
2: We are now arriving on time in
1: La Spezia Centrale,
2: final destination of this journey. We advise you to be careful while getting off the train.
1: I viaggiatori troveranno il treno Intercity 657 di Trenitalia per Grosseto delle ore 11 e 23 con un ritardo di 60 minuti. Trenitalia
2: to Grosseto with scheduled departure at 11:23 with a delay of 16 minutes.
3: Thank you.

0: ce l'ho davanti, non faccio volare.
1: Sì.
0: Come non detto.
1: Cosa succede?
2: Questo è